Sì, sono un uomo facile, già ma non è facile pensare a me. Sì, sì, forse so difendermi e se devo arrendermi decido io.

soffia il vento sibila in quest'alba livida tra i platani, finché una mancia illumina la giornata pallida tra i platani.

spazzolo, lotto ad un semaforo, rapido, finché la moneta rotola sull'asfalto nero di pneumatici. Rido e sorrido per ringraziare chi si avvicina.

macchine, sogno dolci asini e pecore. Sì, sì, sono un uomo facile e un sorriso utile per vivere.